0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Lion, rock your hips.

0: Unica Radio.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: rilassi. La gente mi dice perché no, non ti rilassi.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

portala sempre con te. Unica Radio. Broadcasting Company.

mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: via con me.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica
1: Unica Radio, app.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 7 e 2 minuti. Questa è Unica Radio.
2: Hi there, I am Ian Barrett and you're listening to my new track, Take Me Higher.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Le 7 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo Stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. La smentita di Teheran tramite Pasdaran però non è tardata ad arrivare. Oggi nessun accordo. Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù in provincia di Como investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale. È indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione. È stata ritrovata la 14enne che risultava scomparsa a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene e ha incontrato la nonna con cui vive. È stata sottoposta a controlli in ospedale. Lo sport, il calcio mondiale 2026, il

0: Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1. Stesso risultato per Qatar e Svizzera. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro San Antonio e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali, dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali, dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.

0: città.
1: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita,
3: semplicemente
4: unica,
3: unica,
4: unica
3: radio, app

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto. Immagino una cena. Due chiacchiere sussurrate. I nostri sguardi che si cercano. E poi, se ti va,

0: L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica radio.
8: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
9: Unica Radio, sei tu.
10: Dai voce alla tua musica.
9: Uplay, la tua musica su Unica Radio.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. La pace tra Iran e Stati Uniti è appesa alla firma digitale. Salta l'incontro di Ginevra. Washington spinge, Teheran frena. Trump chiede di siglare il memorandum oggi. Pasdaran replicano, insiste solo perché vuole il suo regalo di compleanno. E il tycoon minaccia, se non ci stanno è già pronta l'alternativa finale. Sirene d'allarme si sono attivate in diverse località israeliane vicino alla frontiera con il Libano per la possibilità di un attacco con droni proveniente dal paese confinante.

0: lo riporta il Times of Israel. Hezbollah rivendica intanto gli attacchi con razzi e droni contro posizioni dell'esercito israeliano in due località del territorio libanese. Il destino dell'Europa si decide qui, lo ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky parlando del G7 in programma in Francia. Dobbiamo porre fine a questa guerra con la Russia, con dignità e con la garanzia della sicurezza. Martedì al vertice a Evian, Trump e Zelensky parteciperanno ad una riunione di lavoro, mentre al momento non è confermato un bilaterale formale tra i due. Era riverso a terra in posizione supina, con segni di ferite alla testa, semivestito. È stato trovato così ieri pomeriggio il 61enne Roberto Pietro Guerrino nel piccolo appartamento dove viveva, al quarto piano di uno stabile nel quartiere Nolo di Milano. Si presume che la vittima sia stata colpita con un oggetto contundente. Trovate tracce di sangue nell'abitazione. Calcio debutto difficile ai mondiali per il Brasile di Ancelotti, col Marocco finisce 1-1. A salvare la Seleção e Vinicius, che risponde al gol di Saibari. 1-1 anche tra Qatar e Svizzera. Storica vittoria della Scozia per 1-0 su Haiti. Capo al debutto anche la Turchia di Montella, l'Australia si impone 2-0. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich, di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 9 e 3 minuti.
2: Hey, this is Peter Lorre and you're listening to my new song Go.
3: Go, go, go.
2: On your favorite radio station.
4: Unica Radio. Raccontiamo,

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
10: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
11: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
10: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
11: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
12: Unica Radio. La tua voce, la nostra città.
13: Unica Radio, sei tu.
14: Dai voce alla tua musica.
13: YouPlay, la tua musica su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
3: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

che cambia. Unica Radio.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 10 e 2 minuti.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

vista se me dio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo capo. Siamo ritornati lunghi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Il brano è del 2002 ed è tratto dall'album Escapology. Vieni e tienimi la mano, voglio toccare la realtà. Non so se ho capito il ruolo che mi è stato dato. Mi siedo e parlo con Dio e Lui ride sentendo i miei piani. La mia testa parla in una lingua che non capisco. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Fear di Robbie Williams.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 10:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra di 53 anni e ha gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. È successo a San Stino di Livenza, Venezia. Il giovane ha confessato durante la notte e messo alle strette dal magistrato. L'omicidio sembra legato a gravi dissidi familiari. Il corpo non è ancora stato trovato. Orrore nel napoletano, dove una bimba di soli 15 mesi avrebbe ingerito e inalato stupefacenti. Ora si trova ricoverata in ospedale a Nola. I fatti sono avvenuti venerdì scorso, quando la bimba avrebbe accusato dei malori. A quel punto la madre l'avrebbe portata in ospedale. Si sospetta un avvelenamento da cocaina e THC. Donald Trump ha scritto sul suo social Truth che la firma dell'accordo con Teheran avverrà oggi. Da parte iraniana però ancora nessuna conferma. La CNN rivela una delegazione del Qatar a Teheran per finalizzare l'accordo. Il presidente americano ribadisce Teheran ha accettato di non avere l'atomica. A breve Hormuz aprirà. Giorgia Meloni contro il patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri Più Liberi in programma a Roma. Si chiama censura e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica, scrive su X la Premier. Basket, la NBA si inchina davanti ai New York Knicks. La squadra di Coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio e regala una tifoseria abbonata alle delusioni negli ultimi 27 anni. E il titolo che mancava da lontano 1973. Spaziale Brunson a segno con 45 punti. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: leggera, gratuita.
1: Gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica Radio App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2000.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 11 e un minuto.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Unica Radio.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
8: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Raccontiamo la città che cambia. Le 11:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia di 53 anni e ha gettato il corpo nel canale che scorre nei pressi dell'abitazione in cui è stato commesso il delitto, a Sanstino di Livenza, nel veneziano. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso e il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato durante la notte. Si cerca il corpo della donna. La decisione finale di Teheran riguardo l'accordo con gli Stati Uniti è in fase di esame, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Fars, considerata vicina ai Pashdaran. Ma Trump insiste, l'Iran ha accettato di non avere l'atomica e a breve Hormuz aprirà. Intanto, secondo media iraniani, una delegazione del Qatar è arrivata oggi nella capitale iraniana per colloqui di pace. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Starmer. Questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo a Mosca, così Starmer. A Roma, la seconda e ultima giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Remigrazione? Mandateci al governo e ci riusciremo, le parole del generale e cronisti. Sì all'Unione Europea e alla NATO, ma senza essere succubi, aggiunge il leader di Futuro Nazionale. Siamo pronti alle votazioni anche domani. Calcio comincia male il mondiale di Vincenzo Montella. La sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico della vigilia, sfruttando al meglio le ripartenze in contropiede. Mentre il CT italiano, che ha schierato il Diz solo nella ripresa, deve fare i conti con le troppe occasioni da gol sprecate. Oggi in campo anche Germania, Curaçao e Olanda, Giappone. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche alle errore, superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo

0: singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Louis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera Ebbasta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera Ebbasta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Fade. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciati ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Antrix, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
1: Music Express, in viaggio con la musica. Questa è Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Sionis, videomaker per District Live. Benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, ti faccio giusto un po' di domande sul progetto di oggi. Come sei entrato a contatto con la realtà Intrepidi Monelli, con la realtà District?
2: Allora, io ho conosciuto Matteo, mi ha chiesto appunto di dargli una mano per sviluppare questo progetto. E io sono entrato in punta di piedi, poi ho iniziato a vedere questa realtà che mi è piaciuta molto, in quanto comunque il progetto di District dà la possibilità ai giovani ragazzi, a quelli non conosciuti, anonimi, a proporsi in performance, e devo dire che il livello dei ragazzi è anche abbastanza molto alto, quindi anche per me è molto appagante lavorare per questo tipo di progetto.
1: Quando hai capito che il videomaking poteva essere la tua strada?
2: Io sono fotografo da una vita ormai, faccio il fotografo quasi da 20 anni, fu assistente fotografo di fotografia industriale a livello internazionale, poi ho vissuto a Londra come fotografo ritrattista, adesso sono fotografo per fotografia commerciale all'interno di un resort quest'anno, e poi la parte video è una cosa che ho, diciamo, aggiornato da poco, di recente, in quanto ho visto che il mercato richiedeva appunto questo tipo di immagine, e quindi ho studiato per poter, diciamo, ampliare il mio curriculum.
1: Quindi è una cosa che è venuta
2: solo sicuramente molto successivamente alla fotografia. Sì, io sono un fotografo ritrattista underground, faccio un tipo di fotografia, diciamo, non convenzionale, e ho fatto anche dei molti progetti. Ho fatto l'estate scorsa una grande mostra a Lazzaretto. Adesso sono fermo con la parte progettistica, però sto andando avanti con quella commerciale, quella che porta il soldo.
1: Ok. Hai un progetto in mente che magari è il tuo sogno da realizzare?
2: Sì, il mio sogno è quello di portare avanti il mio progetto, che è un unico progetto che si chiama Metropolis Gold. Si tratta di ritrattistica urbana e la vorrei portare a altissimo livello. È un progetto che è nato a budget zero, con una Canon Mark II o 50 mm quando ho vissuto a Londra 8 anni fa. Ora, fortunatamente, sia le tecnologie che la mia maturità a livello fotografica si è sviluppata, quindi mi piacerebbe continuare questo progetto sui soggetti multietnici e portarlo il più in alto possibile. Questo è quanto.
1: Allora, ringrazio Davide Sionis, è stato un piacere.
2: Grazie mille, gentilissimi, grazie a voi Unica.
1: Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey guys, this is Quarterhead and you're listening to our track, Sunday.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 12 e 2 minuti.
2: What's up? It's DJ Licious and you're listening to my brand

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
0: Portala sempre con te. Unica Radio. Oh, oh yeah!

caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: Unica. Clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: Tra poco su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura il servizio.
2: Atmosfere suggestive nei borghi più belli della Sardegna con la Notte Romantica, evento nazionale che coinvolge località come Bosa, Castelsardo e Azzara. Le strade dei centri storici si animeranno con cene all'aperto, musica dal vivo, spettacoli e installazioni luminose pensate per valorizzare il fascino dei borghi. L'iniziativa celebra l'amore e la bellezza dei piccoli centri italiani, offrendo ai visitatori un'esperienza tra cultura, tradizioni e panorami unici. Un appuntamento che ogni anno richiama coppie, turisti e curiosi da tutta l'isola.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: Weekend di gusto e spettacolo a Stintino, con la tradizionale Sagra del Tonno, appuntamento simbolo dell'estate nel nord Sardegna. Il 20 giugno l'evento celebra il legame storico del territorio con la pesca del tonno attraverso degustazioni di piatti tipici, show cooking e stand dedicati alle eccellenze del mare. In programma anche musica dal vivo, spettacoli serali e intrattenimento per famiglie. La manifestazione richiama migliaia di turisti nella celebre località affacciata sul Golfo dell'Asinara, offrendo un'esperienza tra sapori, tradizioni marinare e cultura locale.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
4: Il 21 giugno il borgo di Castelsardo parteciperà alla Notte Romantica dei borghi più belli d'Italia con spettacoli, cene all'aperto e installazioni artistiche. Le vie medievali saranno illuminate da scenografie suggestive pensate per valorizzare il fascino del centro storico. L'iniziativa attirerà coppie e visitatori interessati a vivere una serata tra cultura, musica e panorami sul mare del nord Sardegna.
1: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di informazione locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio, le 12:32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione, un rimprovero, una lite e poi l'aggressione. Sarebbe questo il contesto in cui ha perso la vita una donna di 53 anni di Sanstino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che l'avrebbe poi gettata lungo il canale che scorre vicino all'abitazione della vittima giovedì pomeriggio. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari e il 17enne ha confessato nella notte. Si cerca ora il corpo della donna. Una domenica è iniziata nel peggiore dei modi sulla statale 77 della Val di Chianti, in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno all'alba. Hanno perso la vita un ragazzo di 21 anni e un uomo di 41. La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in attesa di valutazione. Lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, citando una fonte informata. Secondo altri media di Teheran, una delegazione del Qatar è attualmente nella capitale per finalizzare l'accordo, che secondo gli Stati Uniti verrà firmato in giornata. Giorgia Meloni contro il patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri Più Liberi in programma a Roma. Si chiama censura e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica, scrive su X la Premier. Una polemica surreale la reazione del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. L'intelligenza artificiale si abbatte sul mondo del lavoro e il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto dell'AI si avvicina al 500.000, 425.000, 142.000 solo in Europa. E un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
0: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
7: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

Manga bascio na palango potti maxi pata, ma sfricciana senza un casco pure annanzi e guardia. Tranquillissimo, tranquillissimo. Sto con i miei compari, bro, fumiamo solo cali, sorseggiandoci un Campari, pensiamo a fare gli affari. Tranquillissimo, tranquillissimo.

Maldità già era creatura, invece rincorrere in moto, già correva rete culo, ma sempre educato e tranquillissimo. Tranquillissimo. Da piccolo ero in sovrappeso, giuro, mangiavo troppo gelato, invece adesso che lo fumo.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: Hey, this is Liquid 5 and this is my new track, Falling Apart.
3: La città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Leggera, gratuita.
3: Gratuita. Gratuita.
2: Semplicemente unica.
3: Unica.
2: Unica Radio app.
4: When I shoot the next video, do you wanna be in my video?
5: Yeah.
4: Okay, it's gonna be my next video.
6: 1, 2, go!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: Unica Radio, sei tu.
5: Dai voce alla tua musica.

0: Targa Radio. Le 13:31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il neonato partito di Roberto Vannacci. Frasi shock dell'ex generale a margine dell'evento: il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri. Poi rivendica: rappresento la speranza per gli italiani che vogliono cambiamento. L'Iran avrebbe accettato, nell'ambito della bozza di memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, di non produrre né acquisire armi nucleari, lo riferisce Reuters, mentre un negoziatore iraniano precisa che il testo dell'accordo non è ancora stato finalizzato perché ci sono temi chiave irrisolti. Il premier israeliano Netanyahu intanto afferma: l'IDF ha colpito obiettivi di Hezbollah nel sud di Beirut. E mentre Washington e Teheran continuano a tessere faticosamente la tela della diplomazia, i riflettori si spostano su Evian, dove domani si apre il G7 presieduto dalla Francia. Iran, Ucraina e migranti sul tavolo dei grandi. E intanto il leader di Kiev, Zelensky, rivendica: abbiamo colpito impianti russi nella regione di Yaroslav e Tula. Un rimprovero, una lite e poi l'aggressione. Sarebbe questo il contesto in cui ha perso la vita una donna di 53 anni di San Stino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che l'avrebbe poi gettata lungo il canale che scorre vicino all'abitazione della vittima giovedì pomeriggio. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il 17enne ha confessato: nella notte si cerca il corpo della donna. Weekend con un clima decisamente caldo. Oggi si prevedono picchi di 34 gradi al centro-nord. Temperature già piuttosto elevate, dicono gli esperti, ma il vero exploit della calura ci sarà nei prossimi giorni. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 13 e 42 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Comincia male il mondiale di Vincenzo Montella. La sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico della vigilia sfruttando al meglio le ripartenze in contropiede. Mentre il tecnico italiano, che ha schierato il Diz solo nella ripresa, deve fare i conti con le troppe occasioni da gol sprecate. Ma incoraggia, nulla è perduto. Debutto dolce amaro per Carlo Ancelotti contro un Marocco in gran forma. Il Brasile strappa solo un pareggio per 1-1 e il CT della Seleção ammette le difficoltà e la tensione al debutto, ma predica calma. L'obiettivo è migliorare, la Coppa del Mondo non si vince alla prima partita. Negli altri match, vittoria di misura della Scozia contro Haiti, 1-1 tra Qatar e Svizzera. E stasera alle 19 l'esordio della Germania, quattro volte campione del mondo, che sfida nel primo incontro del gruppo E la Cenerentola Curaçao, la nazionale più piccola ad essersi mai qualificata per una Coppa del Mondo. A seguire alle 21 si gioca Olanda-Giappone, primo incontro del gruppo F. Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia in programma nella notte completeranno il programma della quarta giornata. Il calciomercato, il Milan continua la sua ricerca per comporre il nuovo assetto dirigenziale dopo il rifiuto di Ragnik, profilo individuato per la direzione dell'area tecnica rossonera. Il CT dell'Austria ha detto no al club rossonero e ha spiegato in conferenza stampa i motivi del suo rifiuto. Avevo chiesto chiarezza prima del mondiale, ma non c'è stata. E il cerchio dunque si stringe, Cardinale e Ibrahimovic lavorano per cercare il profilo giusto. Analogamente continua il lavoro per la panchina. Al momento il nome più avanti di tutti è quello di Ruben Amorim, ex Sporting Manchester United. L'allenatore sembrerebbe vicinissimo al Milan. Oggi Diavolo e tecnico portoghese si sono riaggiornati. In ballo un biennale con opzione per la terza stagione. L'alternativa più forte è Jaisle. Motori Superbike, quattro italiani nei primi cinque posti e un Nicola Bulleg ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona, che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila. Formula 1 tutto pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è George Russell, che al volante della Mercedes ha ottenuto la sua terza pole di questa stagione. Poi la Ferrari di Hamilton e Antonelli. Quindi McLaren e Red Bull. Partirà solo decimo Leclerc con l'altra rossa a muro ieri nel Q3. Piloti in pista alle 15. La Volley Nations League, l'Italia non fallisce il terzo match contro la Turchia e grazie a un netto 3-0 nella notte si regala la seconda vittoria in questa Pool 1 in Canada. Gli azzurri si prendono anche la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. A mezzanotte l'ultimo impegno della prima tappa contro gli Stati Uniti. E chiudiamo con la storica impresa in NBA. I New York Knicks sono campioni dopo 53 anni d'attesa. Jalen Brunson trascina la squadra contro i San Antonio Spurs. Migliaia di tifosi in strada in una notte in cui la città che non dorme mai è stata ancora più sveglia. History festeggia il sindaco della Grande Mela, Mamdani, mentre per le strade risuona Empire State of Mind. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
4: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Unica Radio, raccontiamo La città che cambia.

0: Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Sionis, videomaker per District Live.
2: Benvenuto. Grazie.
1: Allora, ti faccio giusto un po' di domande sul progetto di oggi. Come sei entrato a contatto con la realtà Intrepidi Monelli, con la realtà District?
2: Allora, io ho conosciuto Matteo, mi ha chiesto appunto di dargli una mano per sviluppare questo progetto. E io sono entrato in punta di piedi, poi ho iniziato a vedere questa realtà che mi è piaciuta molto, in quanto comunque il progetto di District dà la possibilità ai giovani, ragazzi, a quelli non conosciuti, anonimi, a proporsi in performance, e devo dire che il livello dei ragazzi è anche abbastanza molto alto, quindi anche per me è molto appagante lavorare per questo tipo di progetto.
1: Quando hai capito che il videomaking poteva essere la tua strada?
2: Io sono fotografo da una vita ormai, faccio fotografo quasi da 20 anni, ho fatto assistente fotografo di fotografia industriale a livello internazionale, poi ho vissuto a Londra come fotografo ritrattista, adesso sono fotografo per fotografia commerciale all'interno di un resort quest'anno, e poi la parte video è una cosa che ho, diciamo, aggiornato da poco, di recente, in quanto ho visto che il mercato richiedeva appunto questo tipo di immagine e quindi ho studiato per poter, diciamo, ampliare il mio curriculum.
1: Quindi è una cosa che è venuta
2: solo sicuramente molto successivamente alla fotografia. Sì, io sono un fotografo ritrattista underground, faccio un tipo di fotografia, diciamo, non convenzionale, e ho fatto anche dei molti progetti. Ho fatto l'estate scorsa una grande mostra a Lazzaretto, adesso sono fermo con la parte progettistica, però sto andando avanti con quella commerciale, quella che porta il soldo.
1: Ok. Hai un progetto in mente che magari è il tuo sogno da realizzare?
2: Sì, il mio sogno è quello di portare avanti il mio progetto, che è un unico progetto che si chiama Metropolis Gold, si tratta di ritrattistica urbana, e la vorrei portare a altissimo livello. È un progetto che è nato a budget zero, con una Canon Mark II 50 mm, quando ho vissuto a Londra 8 anni fa. Ora, fortunatamente, sia le tecnologie che la mia maturità a livello fotografica si è sviluppata, quindi mi piacerebbe continuare questo progetto sui soggetti multietnici e portarlo il più in alto possibile. Questo è quanto.
1: Allora, ringrazio Davide Sionis, è stato un piacere.
2: Grazie mille, gentilissimi, grazie a voi Unica.
1: Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Jay Grant, this is Manuel,
5: this is Aaron Hirsch, and you're listening to our song Gero, Gero, Gero,
4: Gero, Gero, on your favorite station.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio.
1: È Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 14 e un minuto.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio. Emozione unica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2005 ed è tratta dall'album X e Y. Quanto ci vorrà ancora prima che io riesca ad entrare? Prima che tutto inizi? Prima che io cominci? Quanto ci vorrà ancora prima che tu decidi? Prima che io sappia cosa si sente? Dove? Dove vado? Se non hai mai provato, allora non lo saprai mai. Per quanto ancora dovrò arrampicarmi su da questo lato di questa mia montagna? Guardo lassù, osservo la notte, i pianeti si muovono alla velocità della luce. Vieni su, vieni su questi alberi, ogni possibilità che ottieni è un'occasione. Per quanto ancora potrò stare con la mia testa bloccata sotto la sabbia? Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito! Ecco a voi Speed of Sound the Coldplay!
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: nuovo, l'ho comprato una sesta. Se non ti piace lui, via, andiamo da Chanel. Se ti piace Parigi, ti porto la Tour Eiffel. Ehi, ho un occhio chiuso e l'altro aperto.
1: Non siamo qui per gli spiccioli, progetti grandi anche se siamo piccoli. Siamo quelli veri cresciuti nei vicoli, non questi rapper ridicoli.
2: Unica Radio.

0: Radio. Le 14 e 32 minuti.
1: Una domenica dalla redazione. Un 17enne accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo in un fiume è successo nelle scorse ore a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato l'omicidio durante la notte. La vittima si chiamava Chiara Guerra e aveva 53 anni. Alberto Stasi ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era entrato il 12 dicembre del 2015 come unico condannato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Stasi, oggi 42enne, ha trascorso la prima notte dunque fuori dalla casa circondariale. La semilibertà di Stasi per i giudici ha di fatto confermato l'assenza di profili di pericolosità. Parole shock di Roberto Vannacci nel corso dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri, ha detto l'ex generale a margine dei lavori a Roma. La premier Meloni boccia intanto il patentino antifascista chiesto agli editori per partecipare a più libri più liberi. È censura, ha detto. Verrà firmato oggi l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo scrive su Truth Donald Trump, anche se poi è arrivata la smentita di Teheran, secondo il quale il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente. Calcio, il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Si tratta sulla base di un'intesa triennale con uno stipendio per il tecnico portoghese di circa 4 milioni di euro l'anno. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città che cambia.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che fatica, sono sempre stata

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1996.
3: And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Hey, this is Antoine Brochot from Paris and you're listening to Sailing Away.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: e non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita.
6: Semplicemente unica.
7: Unica.
6: Unica Radio, app.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
10: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
11: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
12: Unica Radio, sei tu.
13: Dai voce alla tua musica.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15:30 minuti.
3: Buona domenica dalla redazione. Verrà firmato oggi l'accordo con l'Iran. Subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Lo scrive su Truth Donald Trump, anche se poi arriva la smentita di Teheran, secondo il quale il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente. Almeno 3 vittime in un attacco di Israele a Beirut. Parole shock di Roberto Vannacci all'Assemblea costituzionale.

0: Si sentire, lo dicono i dati riportati da ilayoffs.live. Secondo quel numero di licenziati, negli ultimi 3 anni si avvicinerebbe al 500.000. Una fotografia che conferma quanto questo nuovo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Formula 1 al via dalle 15, il Gran Premio della Catalogna, 7ª gara del Mondiale, dalla pole partito Russell su Mercedes, poi la Ferrari di Hamilton, leader del campionato, Kimi Antonelli. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
4: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: facile.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Ah, ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Sionis, videomaker per District Live. Benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, ti faccio giusto un po' di domande sul progetto di oggi. Come sei entrato a contatto con la realtà Intrepidi Monelli, con la realtà District?
2: Allora, io ho conosciuto Matteo, mi ha chiesto appunto di dargli una mano per sviluppare questo progetto. E io sono entrato in punta di piedi, poi ho iniziato a vedere questa realtà che mi è piaciuta molto, in quanto comunque il progetto di District dà la possibilità ai giovani ragazzi, a quelli non conosciuti, anonimi, a proporsi in performance, e devo dire che il livello dei ragazzi è anche abbastanza molto alto, quindi anche per me è molto appagante lavorare per questo tipo di progetto.
1: Quando hai capito che il videomaking poteva essere la tua strada?
2: Io sono fotografo da una vita ormai, faccio il fotografo quasi da 20 anni, ho fatto assistente fotografo di fotografia industriale a livello internazionale, poi ho vissuto a Londra come fotografo ritrattista, adesso sono fotografo per fotografia commerciale all'interno di un resort quest'anno, e poi la parte video è una cosa che ho, diciamo, aggiornato da poco, di recente, in quanto ho visto che il mercato richiedeva appunto questo tipo di immagine, e quindi ho studiato per poter, diciamo, ampliare il mio curriculum.
1: Quindi è una cosa che è venuta
2: solo sicuramente molto successivamente alla fotografia. Sì, io sono un fotografo ritrattista underground, faccio un tipo di fotografia, diciamo, non convenzionale, e ho fatto anche dei molti progetti. Ho fatto l'estate scorsa una grande mostra a Lazzaretto, adesso sono fermo con la parte progettistica, però sto andando avanti con quella commerciale, quella che porta il soldo.
1: Ok. Hai un progetto in mente che magari è il tuo sogno da realizzare?
2: Sì, il mio sogno è quello di portare avanti il mio progetto, che è un unico progetto, si chiama Metropolis Gold. Si tratta di ritrattistica urbana e la vorrei portare a altissimo livello. È un progetto che è nato a budget zero, con una Canon Mark II o 50 mm quando ho vissuto a Londra 8 anni fa. Ora, fortunatamente, sia le tecnologie che la mia maturità a livello fotografica si è sviluppata, quindi mi piacerebbe continuare questo progetto sui soggetti multietnici e portarlo il più in alto possibile. Questo è quanto.
1: Allora, ringrazio Davide Sionis, è stato un piacere.
2: Grazie mille, gentilissimi, grazie a voi Unica.
1: Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 16, 3 minuti.
2: Hi guys, it's Niall Horan here.
3: Unica radio.
4: IR Ambiente dell'Agenzia DIRE.
5: Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. Dal nord al sud Italia sono 30 le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026 legata al mare è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. 4 artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore, hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con 4 immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare, che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il 4º anno di attività. Un traguardo che arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali. Dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali.
6: guys, I'm Tom Grennan.
7: Hey, what's up? I'm Joe Curry.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
5: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
9: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2005 ed è tratta dall'album It's Time. Un altro giorno d'estate è venuto e andato via, sia a Parigi sia a Roma, ma io voglio andare a casa. Forse circondato da un milione di persone, io mi sento ancora tutto solo. Voglio solo andare a casa. Mi manchi, lo sai, e ho tenuto tutte le lettere che ti scrissi, ognuna una riga o due. Io sto bene, piccola, tu come stai? Te le manderei, ma so che è assolutamente abbastanza. Le mie parole erano fredde e piatte, e tu meriti più di questo. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Home di Michael Bublé.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16:30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Passi avanti sarebbero stati fatti tra USA e Iran per l'accordo di pace, ma nuovi raid di Israele e Libano bloccano le trattative. Trump aveva annunciato la firma imminente dell'accordo, ma Teheran poi ha subito smentito. Le forze ucraine hanno colpito un impianto petrolifero importante per le riserve della Russia, situato a oltre 700 km dal confine, nella regione di Yaroslavl. L'ho riferito su X il leader di Kiev, Zelensky. Le forze armate britanniche hanno intercettato intanto nella notte nella Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. Giorgia Meloni critica la rassegna Più Libri Più Liberi, evento che si svolge a dicembre alla Nuvola dell'Eur di Roma, dopo che è stato annunciato il patentino antifascista per le case editrici. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, attacca la Premier che parla di censura. Tragedia sul Monte Pasubio nel Vicentino, dove due giovani escursionisti hanno perso la vita dopo una caduta nel vuoto. Le vittime sono un uomo di 26 anni, una donna di 25, per

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
9: Raccontiamo
1: la città che cambia. La città che
9: cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 17 e 3 minuti.
2: Hey, this is Adam Woods and you're listening to my new single.
3: Unica Radio, raccontiamo la

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
10: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
11: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
10: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
11: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
12: Unica Radio. La tua voce, la nostra città.
13: Unica Radio, sei tu.
14: Dai voce alla tua musica.

0: Unica Radio.
1: Le 17:31 minuti.
2: Buona domenica dalla redazione. La Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico che accorcia anche nel mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Colpo di scena a 4 giri dalla fine con i tiri di Kimi Antonelli e Leclerc. Israele colpisce il Libano mentre proseguono gli sforzi per arrivare a un accordo USA-Iran. Netanyahu ha annunciato che l'IDF ha colpito obiettivi di Hezbollah alla periferia sud di Beirut, una delle linee rosse poste da Teheran per l'intesa con gli Stati Uniti. Il raid, dice il premier, è stato deciso in risposta ad attacchi di

0: I dati secondo cui il numero di licenziati degli ultimi 3 anni si avvicinerebbe al 500.000. Una fotografia che conferma quanto questo nuovo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 18 e 2 minuti.
2: Hello, this is Liquid 5 and you're listening to my new song One Fight.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio.
1: È Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
5: Eh no, signora, cartaceo non vale.
6: Ragazzi, con questa non è.
7: Ma no, dai, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è tratta dall'album Mary's Boy Child. Scuoti, scuoti, Sinora, scuotilo tutto il tempo. La mia ragazza si chiama Sinora, ve lo dirò amici, l'amo, e quando balla, oh fratello, è un uragano con tutti i climi possibili. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Jump in the Line di Harry Belafonte.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 18:31 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. L'attacco di questa mattina a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, lo scrive Donald Trump sul suo social truff, a poche ore dall'annuncio dell'accordo di pace che poteva essere firmato oggi, secondo il presidente americano. La rinuncia a un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz che aprirà a breve erano le attività annunciate da Trump. Le forze ucraine hanno colpito un impianto petrolifero importante per le riserve della Russia, lo riferito su X il leader di Kiev Volodymyr Zelensky. Sono state imposte restrizioni al traffico aereo in 6 aeroporti russi, aggiunto Zelensky, nel rivendicare buoni risultati di queste azioni militari ucraine. A una settimana dalla loro scomparsa non c'è ancora alcuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena. Le ricerche proseguono senza sosta tra l'Alto Sangro e il lago di Barrea, mentre gli investigatori continuano a verificare ogni pista possibile. Due giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, settima prova del Mondiale di Formula 1, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico ci sono Russell e Norris. Era dal 2024 che la scuderia di Maranello non vinceva un Gran Premio. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca.

0: Imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi, nei primi anni 70, ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto alla Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, Le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari è Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali: il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
1: App.

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata, vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
7: La città che cambia.
9: Leggera, gratuita,
10: gratuita,
9: semplicemente
10: unica.
9: Unica.
10: Unica
9: Radio, app.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 2006.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 19 e un minuto.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio.
4: La città che cambia.
1: Unica Radio.
5: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
3: Ad Alghero inizieranno gli eventi preparatori dei tradizionali Fox de Sant Joan, appuntamento simbolo della cultura catalana in Sardegna. Il programma comprenderà musica, spettacoli itineranti, iniziative gastronomiche e momenti rituali che culmineranno con il celebre Salto del Fuoco. Le attività coinvolgeranno il centro storico e il lungomare, richiamando numerosi visitatori già nelle settimane precedenti alla notte del 24 giugno.
2: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
3: Atmosfere suggestive nei borghi più belli della Sardegna con la Notte Romantica, evento nazionale che coinvolge località come Bosa, Castelsardo e Azzara. Le strade dei centri storici si animeranno con cene all'aperto, musica dal vivo, spettacoli e installazioni luminose pensate per valorizzare il fascino dei borghi. L'iniziativa celebra l'amore e la bellezza dei piccoli centri italiani, offrendo ai visitatori un'esperienza tra cultura, tradizioni e panorami unici. Un appuntamento che ogni anno richiama coppie, turisti e curiosi da tutta l'isola.
2: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
4: Weekend di gusto e spettacolo a Stintino, con la tradizionale Sagra del Tonno, appuntamento simbolo dell'estate nel nord Sardegna. Il 20 giugno l'evento celebra il legame storico del territorio con la pesca del tonno attraverso degustazioni di piatti tipici, show cooking e stand dedicati alle eccellenze del mare. In programma anche musica dal vivo, spettacoli serali e intrattenimento per famiglie. La manifestazione richiama migliaia di turisti nella celebre località affacciata sul Golfo dell'Asinara, offrendo un'esperienza tra sapori, tradizioni marinare e cultura locale.
2: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: love. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 19 e 33 minuti.
2: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di

0: chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
1: It is time to reset the partnership between...
0: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
1: In a pragmatic, common sense win-win approach.
0: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
2: Questa è Unica Radio.
3: Buonasera dalla redazione. Israele colpisce il Libano mentre proseguono gli sforzi per arrivare a un accordo USA-Iran. Netanyahu ha annunciato che l'IDF ha colpito obiettivi di Hezbollah alla periferia sud di Beirut. L'attacco di questa mattina non avrebbe dovuto verificarsi, scrive Trump a poche ore dall'annuncio dell'accordo di pace. Si apre una settimana decisiva intanto per la diplomazia internazionale tra il G7 di Vienna e il conflitto in Ucraina. Tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale, attesa anche Giorgia Meloni. E caccia al killer del 61enne milanese Roberto Pietro Guerrino, ucciso nel piccolo appartamento dove viveva in via Nino Auxilia, non lontano da piazzale Loreto. Si presume che sia stato colpito con un oggetto contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. Furto di vini pieno giorno sempre a Milano per un valore di 280.000 euro, poche bottiglie ma molto pregiate, prelevate al ristorante Affinatore. Sulla pagina Instagram del locale è stato caricato il video del furto, in cui si vedono 2 uomini vestiti da operai aprire 2 varchi nel vetro antisfondamento da cui prelevano le bottiglie. Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari. Nel Gran Premio della Catalogna, il britannico centra il successo numero 106 e riporta la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio, fuori Antonelli e Leclerc. Mondiali 2026, oggi si giocano Curaçao Germania, Olanda Giappone, Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessin, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la musica mondiale. Siamo a metà degli anni 70. La scena rock è ancora una roba da uomini. Nessuno ha mai tanto usato, ma i tempi sembrano maturi e rompere gli schemi è sinonimo di questo genere. Mentre la musica rock vive un periodo di forte sperimentazione, le donne sono alla ricerca di una rivincita. The Runaways. Questo il nome sotto il quale le due strade si sarebbero incrociate.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Tra poco la grande musica.

free. Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un'icona rap che ha cambiato le sorti del genere. Considerato uno dei più grandi rapper della storia, nonché uno dei più influenti della storia del rap americano. Un grande liricista, grande anche nel nome.

Nato con il nome Christopher George Lator Wallace, The Notorious Big, conosciuto anche come Biggie o Biggie Smalls, è nato a New York nel 1972. È cresciuto in un quartiere newyorkese di Brooklyn negli anni 80, periodo in cui il consumo di crack è il suo picco massimo. Ed è proprio qui che Wallace inizia a spacciare droga fin dalla giovane età. Quando pubblica il suo primo album, Ready to Die, sotto Bad Boy Records, è già una delle più importanti figure della scena hip hop dell'East Coast e ha il merito di dare maggiore visibilità a New York in un periodo in cui la scena è dominata dagli artisti della West Coast. Christopher è l'unico figlio di due genitori giamaicani, Violetta Wallace, un insegnante, e di George Lator, un politico. Il padre lascia la famiglia quando Biggie ha solo 2 anni, costringendo così la madre a fare i 2 lavori per poter crescere piccolo. Frequenta la Queen of All Saints Middle School, eccellendo in tutte le materie e vincendo numerosi premi. Durante il periodo della scuola, Christopher comincerà a essere soprannominato Big per via della sua corporatura molto robusta. Inizia a spacciare all'età di 12 anni e la madre, sempre impegnata dai 2 lavori, non se ne accorse sino a quando Christopher sarà ormai adulto. Il futuro cantante frequenta le superiori in una scuola cattolica privata, in attesa di essere accettato alla George Westinghouse Information Technology High School, frequentata anche da artisti come Jay-Z, Busta Rhymes e DMX. A 17 anni abbandona la scuola superiore e viene coinvolto nella criminalità newyorkese. Nell'89 viene arrestato a Brooklyn perché trovato con un carico di armi e viene condannato a 5 anni di libertà vigilata, violandoli e venendo nuovamente arrestato l'anno seguente. Nel 1991 viene arrestato nella Carolina del Nord per possesso di crack, incarcerato 9 mesi e uscito dopo aver pagato una cauzione.

0: prime.
1: The Notorious inizia a rappare da adolescente, esibendosi con gli Old Gold Brothers e i Technics. Dopo essere uscito dalla prigione, registra il primo demo usando il nome d'arte Biggie Smalls. Si tratta di incisioni poco professionali e ricercate, ma che comunque suscitarono l'interesse di Mr. C, che aveva già lavorato con Big Daddy Kane ed è un redattore della rivista The Source. Nel marzo del 92 il giovane artista compare in una rubrica dedicata ai giovani rapper di talento senza contratto sulla rivista The Source. Viene quindi invitato a realizzare, con altri rapper underground, a incidere una traccia per un album che contiene pezzi dei cantanti che sono apparsi nella rubrica della rivista. Il demo viene registrato all'Uptown Records con il produttore discografico Sean Combs, conosciuto anche come Puff Daddy, che mise sotto contratto Biggie facendolo collaborare con Heavy D and the Boyz nel brano A Bunch of Niggas, contenuto nell'album Blue Funk. Combs viene licenziato dall'Uptown Records e fonda una sua etichetta discografica, la Bad Boy Records, in cui ne faranno parte nel 92 Biggie e Craig Mack. L'8 agosto del 1993 nasce la figlia Tiana, che però non ferma Biggie dalla sua carriera da spacciatore. Sarà il suo produttore, una volta scoperto tutto, a tirarlo fuori dal giro. Il suo più grande successo avviene l'anno seguente, quando realizza un remix del singolo Real Love di Mary J. Blige, pubblicizzandosi con il nome The Notorious Big, il nome d'arte che lo accompagnerà per il resto della sua carriera. Dopo tale successo inizia a pubblicare altri remix, come ad esempio What's the 411, sempre della Blige, e Dolly My Baby di Sugar Cat. Nell'aprile del 91 il brano Party and Bullshit entra a far parte della colonna sonora del film Who's the Man, e l'anno successivo con Busta Rhymes, LL Cool J inciderà il remix di Flava in a Year di Craig Mack, raggiungendo la nona posizione della Billboard Hot 100. La scalata verso il successo è solo agli inizi.

E riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica. Oggi qui su Unica Radio, The Notorious Big, agli inizi della sua scalata al successo, che lo porterà nell'Olimpo della scena rap mondiale, oltre che a sposarsi il 4 agosto del 94 con la cantante Faith Evans, 9 giorni dopo averla conosciuta alla Bad Boy Records. Dopo 4 giorni dal matrimonio, il rapper raggiunge la 27esima posizione nella Billboard 200 con il suo primo singolo solista, Juicy, estratto dal suo album. Album pubblicato il 13 settembre 1994, Ready to Die raggiunge la 13esima posizione nella Billboard 200, vincendo 4 dischi di platino e la nomina di Rapper of the Year ai Billboard Awards. In quel periodo la scena hip hop statunitense era dominata dalla West Coast, ma l'album riesce a spostare l'attenzione sulla East Coast. Oltre a Juicy, vengono estratti altri 2 singoli, Big Poppa, disco di platino che raggiunge la prima posizione nella classifica statunitense dei singoli rap ed entra nella top 10 della Billboard Hot 100, e One More Chance, che vede la collaborazione della moglie Faith Evans, di Alaya e Mary J. Blige, entrando alla 5ª posizione e raggiungendo la 2ª nella classifica statunitense. L'anno seguente, nel 94, The Notorious Big forma i Junior Mafia, i quali rilasciano nel 95 il loro album di debutto, Conspiracy, sotto l'etichetta Big Beat Records. L'album vince il disco d'oro e apre le piste a Wallace per lavorare con artisti R&B della Bad Boys. Prima collabora con i 112 al brano Only You, successivamente partecipa al brano Can't You See delle Total. Entrambi i brani restano nelle prime 20 posizioni della Billboard 200. Nel luglio del 95 appare sulla copertina di The Source con la didascalia Il Re di New York, Prendi il controllo. Alla consegna dei Source Awards viene premiato come Best New Solo Artist, Lyricist of the Year, Live Performer of the Year, e il suo album di debutto vince l'Album of the Year. Ai Billboard Music Awards vince il premio come artista rap dell'anno. Nel periodo di maggior successo, Wallace viene attirato dalla faida tra East Coast e West Coast, diventandone uno dei protagonisti assieme a Tupac Shakur. In un'intervista concessa alla rivista Vibe nell'aprile del 95, in un periodo in cui è rinchiuso nella prigione Clinton Correctional Facility, Tupac accusa Andre Harrell, il fondatore dell'Uptown Records, Sean Combs, e Christopher Wallace di averlo rapinato sottraendogli migliaia di dollari in gioielli da uno studio di registrazione nella notte del 30 novembre del 94. Sebbene i tre si trovassero nello studio effettivamente quella notte, hanno negato il fatto. Nell'ottobre del 95, Suge Knight paga la cauzione che permette a Tupac di uscire dal carcere e questi firma un contratto con la sua etichetta, la Death Row Records, con base a Los Angeles. L'etichetta è impegnata in una dura battaglia discografica con la Bad Boys.

Scuola scomincia le registrazioni per il secondo album nel settembre del 95. Queste, avvenute tra New York, Trinidad e Los Angeles, vengono interrotte numerose volte a causa di vari problemi, spesso legali, legati alla disputa tra l'East Coast e la West Coast, in cui il rapper newyorkese è fortemente coinvolto. Il 23 marzo 1996 viene arrestato in un locale notturno a Manhattan, con l'accusa di aver inseguito ed assalito due ammiratori in cerca di un autografo, rompendo poi un finestrino del taxi e prendendo a pugni uno di loro. Il rapper ha confessato l'aggressione ed è stato condannato a 100 ore di lavori socialmente utili. Verso la metà del 96 viene arrestato nella cittadina di Teaneck, nel New Jersey, per possesso di armi e droga. Nel giugno del 96, Tupac Shakur pubblica Hit 'Em Up, una diss song in cui afferma esplicitamente di aver intrapreso rapporti sessuali con la moglie di Wallace e attacca il rapper di Brooklyn accusandolo di copiargli stile e immagine. Nella canzone Brooklyn Finest di Jay-Z, a sua volta Wallace cita l'attacco parlando della gravidanza di sua moglie, ma senza riferimenti espliciti. Il 7 settembre del 1996 Shakur viene ferito in un agguato con armi da fuoco a Las Vegas, in Nevada, all'uscita di un incontro di pugilato tra Mike Tyson e Bruce Seldon. Il rapper muore 6 giorni dopo per le ferite causate dalla sparatoria. Vista la faida che è in corso con Wallace, alcune accuse vengono rivolte anche al rapper newyorkese. Wallace rispose all'accusa asserendo di non avere niente a che fare con l'assassinio e sostenendo che, al momento dell'omicidio, era impegnato in uno studio di registrazione a New York. Il 29 ottobre del 96, Faith Evans, moglie del rapper, dà la luce al suo primo figlio, Christopher C.J. Wallace Jr. Il mese successivo, un rapper dei Junior Mafia, Lil' Kim, pubblica il primo album Hardcore sotto la supervisione di Wallace, che nel frattempo ha intrapreso una storia d'amore con la ragazza. Da questa relazione Kim rimane incinta, decidendo successivamente di abortire. Durante la registrazione del suo secondo album, Life After Death, Wallace viene coinvolto in un incidente automobilistico in cui si rompe la gamba sinistra e viene costretto ad un periodo in sedia a rotelle. Dopo l'episodio sarà costretto ad appoggiarsi ad un bastone da passeggio per il resto della sua vita. Nel gennaio del 97 il rapper deve pagare $41,000 come risarcimento ad una persona che sostiene di essere stato picchiato e derubato da Wallace e dal suo entourage nel maggio del 95. Dopo questa serie di incidenti decide di concentrarsi sulle cose che ritiene importanti nella vita.

Nel febbraio del 97 Wallace va in California per promuovere il suo secondo album, la cui uscita è prevista per il 25 marzo dello stesso anno, e inoltre registrò il video musicale per il singolo Hypnotize. Il 5 marzo concede un'intervista al talk show The Doghouse sulla radio KYLD di San Francisco, in cui dichiara di aver contattato un servizio di sicurezza, ma semplicemente perché è una celebrità, non perché sia un rapper. L'8 marzo presenta l'11ª edizione dei Soul Train Music Award a Los Angeles, consegnando un premio a Tony Braxton e venendo in quel momento insultato dal pubblico. Dopo lo spettacolo partecipa ad una festa organizzata dalla rivista Vibe e dall'etichetta discografica Quest Records al Patterson Automotive Museum di Los Angeles. Tra gli ospiti figurano, oltre al rapper, la moglie Faith Evans, il produttore Sean Combs, la cantante Alaya e i membri delle band criminali dei Crips e dei Bloods. Il 9 marzo, a mezzanotte e mezza circa, Wallace lascia la festa dopo che le forze dell'ordine decidono di chiuderla per sovraffollamento. Wallace si siede sul sedile del passeggero in auto con il suo amico Damion The Rock Butler, il membro dei Junior Mafia. Sean Combs viaggia su un altro autoveicolo con 3 guardie del corpo. Le 2 Chevrolet Suburban sono scortati da una Chevrolet Blazer che ospita il capo della sicurezza della Bad Boy Records. All'1:15 la strada è affollata di persone che lasciano la festa. I SUV sono costretti a fermarsi a circa 50 metri dal museo. Una Chevrolet Impala nera si affianca all'auto di Wallace e il conducente, un afroamericano elegantemente vestito con uno smoking blu, abbassa il finestrino e spara 4 colpi nel torace del rapper con una pistola a 9 mm. Wallace viene trasportato immediatamente al Cedar Sinai Medical Center, ma viene dichiarato morto all'1:15. Nel 2012 sono stati pubblicati i risultati dell'autopsia, i quali hanno affermato che dei 4 proiettili che colpirono Wallace, uno solo danneggiò gli organi vitali portandolo alla morte. 15 giorni dopo la morte, il secondo lavoro solista del rapper viene pubblicato con il titolo Life After Death, come previsto. Ottiene un grande successo e raggiunge la prima posizione nella classifica Billboard 200. L'album contiene più collaborazioni rispetto al precedente. Partecipano all'album artisti affermati come i rapper Puff Daddy, Jay-Z, The Mad Rapper, Maze e i cantanti Kelly Price, R. Kelly e Faith Evans, ex moglie di Wallace. Le basi sono affidate ad artisti di fama internazionale, tra i quali spiccano Premier, Easy Mubi e RZA del Wu-Tang Clan. Nel 2000 viene certificato il disco di diamante. Il singolo Hypnotize è l'ultimo ad avere un video musicale a cui partecipa il rapper. Il brano che ha maggiore successo è però il secondo singolo, Mo Money Mo Problem, realizzato con la collaborazione di Sean Combs e Maze. Questa canzone è anche nota per aver lanciato lo stile Shiny Sweet nell'hip hop East Coast. Entrambi i singoli raggiungono la prima posizione nella Billboard Hot 100, facendo di Wallace il primo artista nella storia a ottenere il doppio premio dopo la morte. Il terzo singolo, Sky's the Limit, realizzato in collaborazione con i 112, viene notato per l'impiego di numerosi bambini nel videoclip che rappresentano, oltre a Wallace, Sean Combs, Lil' Kim e Busta Rhymes. Nel dicembre del 2007 il rapper viene insignito di premi come Artist of the Year e Single of the Year per Hypnotize dalla rivista Spin. Nella metà del 97 il rapper Sean Combs pubblica il suo album di debutto sotto il nome di Puff Daddy. Nel disco intitolato No Way Out, Wallace appare in 5 tracce, compreso il terzo singolo Victory. Il singolo più importante è però un altro a cui Wallace non partecipa, ma che è dedicato alla sua memoria, I'll Be Missing You, in cui collaborano Faith Evans e i 112. Nei Grammy Awards del 98, Life After Death e i primi 2 singoli vengono candidati rispettivamente nelle categorie Miglior Album Rap e Miglior Canzone Rap. La vittoria di entrambi i premi va però all'amico Combs, che se li aggiudica con No Way Out e I'll Be Missing You. Il 7 dicembre del 99 la Bad Boy Records pubblica Born Again, album che contiene brani registrati precedentemente ma ancora inediti e vanta collaborazioni con i migliori rapper statunitensi, tra i quali Mobb Deep, Snoop Dogg, Ice Cube e Missy Elliott. Il 20 dicembre del 2005 viene pubblicato il secondo album, completamente postumo, a differenza di quanto accaduto per Life After Death, alla cui preparazione il rapper aveva preso parte. L'album si intitola Duets, The Final Chapter, e contiene collaborazioni con numerosi artisti rap e non, come dimostrano i brani Wake Up, realizzati

quali siano i loro MC preferiti e Wallace appare in quasi tutte le liste. Nel 2006 viene inserito da MTV nella lista dei più grandi MC di tutti i tempi alla posizione numero 3 dietro Jay-Z e Tupac Shakur. Nel settembre 2005 il canale televisivo statunitense VH1 dedica il suo secondo Hip Hop Honors annuale al defunto rapper, dedicandogli una puntata intera inedita. Poco prima di morire Wallace fonda un supergruppo hip hop chiamato The Commission, che comprende oltre a lui e Jay-Z, Lil Case, Sean Combs e Charlie Baltimore. Il gruppo viene menzionato nel brano What's Beef su Life After Death e Victory sull'album di Sean Combs No Way Out, ma non completerà mai un album vero.

Durante la sua carriera, The Notorious Big.A ha trattato diverse tematiche che ancora oggi fanno riflettere. Tra di esse abbiamo quella del mafioso rap, il ricordo del periodo dello spaccio, il vanto materialistico, così come l'umorismo e il romanticismo. Nel 2004 Rolling Stones definisce il rapper come uno dei primi giovani cantautori maschi a realizzare canzoni di amore credibili. Secondo un articolo del giornalista Touré del 94 sul New York Times, le liriche del rapper trattano dettagli autobiografici sulla criminalità e sulla violenza con onestà emotiva. Mentre per il suo collega Marriott, stando a quanto scrive sullo stesso quotidiano, però nel 97, i testi non sono strettamente autobiografici, ma il rapper ha un'abilità per le esagerazioni ai fini di aumentare le vendite. Wallace descrive il suo debutto come una grande torta in cui ogni fetta rappresenta una parte della mia vita, includendo i miei ragazzi e le mie ragazze, dall'inizio alla fine. L'album Ready to Die è descritto da Rolling Stones come un compromesso tra squallide visioni di strada e divertimento che contempla il piacere di fare musica hip hop. All Music Guide parla di un senso di

Profondità che trasmettono i testi e il New York Times nota molta paranoia al loro interno. Nel periodo del debutto, Wallace descrive se stesso come una persona depressa e nell'ultima canzone dell'album Suicidal Thoughts il rapper parla del suo suicidio e termina la canzone con la realizzazione dell'atto. In Life After Death le liriche divengono ancora più profonde. La rivista XXL scrive che nella rappresentazione di se stesso il rapper rinnova la sua immagine, passando dal delinquente di livello medio-basso al debutto come signore della droga. All Music Guide pensa che il successo dell'album di debutto sia dovuto alla sua abilità di narratore. Nel 94 Rolling Stones parla di questa sua abilità paragonandola ad un dipinto, un quadro sonoro talmente intenso da trasportarti dritto nella scena. In Life After Death dimostra questa abilità nel brano I Got a Story to Tell, in cui racconta una storia per i suoi ragazzi sotto forma di conversazione.

What's up?

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2005 ed è tratta dall'album American Idiot. L'estate è arrivata ed è passata. L'innocente non può mai durare. Svegliami quando finisce settembre, così come mio padre è appena passato. 7 anni sono volati in fretta. Svegliami quando settembre è finito. Ecco di nuovo la pioggia che cade dalle stelle. Immerso di nuovo nel mio dolore, come la mia memoria si riposa, ma non dimentica mai quello che ho perso. Svegliami quando settembre è finito. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Wake Me Up When September Ends dei Green Day.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un cantante, compositore, musicista e ballerino statunitense, considerato una delle più importanti e influenti figure della musica del XX secolo. È stato anche un pioniere nell'evoluzione della musica gospel e rhythm and blues, nonché del soul, del funk, del rap e della disco music. Celebre per la sua esplosiva presenza scenica, operò una sorta di rivoluzione copernicana dei classici aspetti melodici, spostando per la prima volta l'accento ritmico sulla prima e sulla terza misura della battuta, anziché, come era tipico, sulla seconda e sulla quarta. Stiamo parlando di James Brown.

James Joseph Brown Jr. nacque in una baracca nella campagna della Carolina del Sud, anche se l'artista dichiarò di essere nato a Macon, in Georgia. Crebbe ad Augusta, in Georgia, in condizioni di marcato disagio. Si guadagnò da vivere lavorandosi da bambino come raccoglitore di cotone, come lustrascarpe e raccogliendo le mance dei soldati neri di stanza in città. Fu infatti incaricato, non ancora decenne, di procurare clienti per il bordello a cui il padre lo diede in affidamento, dopo che entrambi furono abbandonati dalla moglie e madre. Cominciò a esibirsi in qualche piccolo locale della zona, ma allo stesso tempo commettendo piccoli reati. A 16 anni fu arrestato per rapina a mano armata e fu recluso nel riformatorio di Tacoa, in Georgia. Qui conobbe Bobby Bird, per molto tempo seconda voce del futuro padrino del soul, sia sul palco che in studio, la cui famiglia aiutò quella di Brown a ottenere il rilascio sulla parola solo dopo 3 anni di detenzione, a condizione che non tornasse ad Augusta o nella contea di Richmond. Praticò anche dello sport a livello agonistico, in particolare pugilato e baseball, ma dovette ritirarsi a causa di un incidente a una gamba. Si dedicò allora a tempo pieno alla musica, appassionandosi al gospel che ascoltava in chiesa fin da piccolo, allo swing, al jazz e al rhythm and blues. Esordì alla fine degli anni 40 nel quartetto vocale dei Gospel Starlighters, suonando anche la batteria, l'organo e il

loving machine. Stay on the scene. Alla metà del decennio successivo fondò la sua prima band firmando un contratto con una delle più celebri case discografiche dell'epoca, la King Records The Flames, spostandosi dal gospel al rhythm and blues. James Brown arriva al successo nel 1956 con Please Please Please, che schizzò immediatamente nella hit parade di Billboard. Seguirono due album e altri singoli come Try Me e Night Train, che ottennero un grandissimo successo. Negli anni 60 Brown fu stabilmente in vetta alle classifiche dei dischi rhythm and blues, con brani come Prisoners of Love, Papa's Got a Brand New Bag, I Got You, I Feel Good, It's a Man Man's Man's World, Cold Sweet e Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Nel 62 venne registrato un concerto tenuto al Teatro Apollo, che darà vita all'album Live at Apollo, diventato un best seller. Grazie alla sua popolarità riuscì a trasmettere messaggi sui temi sociali esistenziali, come l'importanza dell'istruzione e la necessità di migliorare la propria condizione individuale e sociale. Seguirono altri grandi successi per Brown, tra i quali It's Too Funky in Here e I Got the Feelings. Gli anni 70 lo videro ancora un grande protagonista, con 8 album di successo. Dopo una serie di 10 canzoni che lo proiettarono in classifica, James Brown si autoproclamò il padrino del soul, sulla scia del celebre film premio Oscar Il Padrino. Il boom della disco music lo spiazzò un po', ma la sua breve apparizione nella parte del predicatore invasato nel film The Blues Brothers lo rilanciò al grande pubblico. Più tardi parteciperà al film Rocky 4 con Sylvester Stallone, dove canterà la sua Living in America. Negli anni seguenti Brown proseguì l'attività dal vivo in studio, incoraggiando rivalità tra Prince e Michael Jackson, da lui considerati suoi successori. Non mancherà di lanciare appelli per i diritti umani, da ricordare la sua battaglia negli anni 2002-2003 a favore di Amina Lowell, donna nigeriana di 30 anni condannata a essere lapidata a morte da una corte islamica del suo paese. Il 28 maggio 2002 partecipa al Pavarotti and Friends for Angola con una memorabile esibizione di It's a Man's Man's World insieme a Luciano Pavarotti stesso. James Brown è il secondo artista della storia dopo Elvis Presley ad aver avuto il maggior numero di singoli posizionati nella Billboard Hot 100, con 99 singoli entrati tra le prime 100 posizioni. Nella classifica R&B statunitense, invece, Brown è il cantante che ha avuto il maggior numero di singoli entrati in classifica, ovvero 103. Sebbene James Brown non compaia nell'elenco della RIAA, riguardante i 100 artisti di maggior successo di sempre negli Stati Uniti d'America, si può affermare con certezza che le vendite complessive dei suoi dischi superino facilmente i 10 milioni di copie nei soli Stati Uniti. La classifica stilata si basa solo sulle vendite certificate di dischi d'oro e platino, privilegiando quindi gli artisti con una carriera discografica relativamente breve ma di grande successo. Questo criterio di selezione elimina dal conteggio tutti i dischi che non raggiungono almeno la notorietà del disco d'oro, attribuendo conseguentemente ai 99 album di Brown soltanto 3,5 milioni di copie vendute complessivamente.

E riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica qui su Unica Radio in compagnia di James Brown, che fin dal 1965 con la sua band prese parte a numerosi concerti di beneficenza in favore dei diritti civili, esibendosi per organizzazioni come la SCLC. Nel 68 incise due canzoni di protesta sociale, America is my home e Say it loud, I'm black and I'm proud. In quest'ultima Brown esegue sotto forma di proto-rap una dichiarazione di patriottismo e promulga l'orgoglio di essere nero, affermando che l'America è uno dei pochi paesi dove uno possa iniziare come lustrascarpe e arrivare fino a stringere la mano al presidente e smettere di piangersi addosso ma di alzarsi e combattere nella vita. Brown tenne un concerto in TV a Boston il giorno successivo all'assassinio di Martin Luther King. Si è spesso dato atto a Brown di aver contribuito a prevenire disordini razziali nella città grazie alla sua esibizione. All'inizio degli anni 70, Brown continuò a registrare canzoni che trattavano di tematiche sociali. Una delle più celebri è King Heroin del 1972, che tratta del problema della diffusione della droga nei ghetti tra i giovani di colore. Non solo per questo era considerato una delle figure più importanti del soul, del funk e dell'R&B e dell'hip hop. James Brown ha proposto un repertorio che alterna ballate struggenti e sofferte a brani dinamici e ipnotici. A partire dalla seconda metà degli anni 70, fino alla metà del decennio seguente, l'artista si è progressivamente allontanato dall'R&B di artisti quali Five Royals, Midnighters, Billy Wright e Little Richards, per abbracciare il funk, genere di cui è considerato inventore, talvolta introducendo riferimenti orchestrali seguendo lo stile di Ray Charles. Sebbene venga spesso ricordato per la sua celebre vocalità ispirata ai moduli del canto gospel, James Brown ha pubblicato già negli anni 60 album interamente strumentali che uniscano boogaloo, blues e jazz funk. In produzioni risalenti agli anni 90, la sua musica ha subito occasionalmente contaminazioni hip hop. Brown si sposò 3 volte con Velma Warren, Deidre Didi Jenkins e Adrienne Lois Rodriguez. Ebbe anche una relazione sentimentale con Tommy Ray Hine e con anche essa si sposò, ma il matrimonio non venne ritenuto valido. Il primogenito di Brown, Teddy, morì in un incidente d'auto il 14 giugno del 73. Secondo un articolo datato 22 agosto 2007, pubblicato sul quotidiano inglese The Daily Telegraph, test del DNA avrebbero indicato Brown essere padre di almeno altri 3 figli nati da relazioni extraconiugali. L'unica a essere stata identificata è la Rhonda Pettit, un ex hostess e insegnante che vive a Houston.

primi 20 anni di carriera, Brown era noto per la sua severità nei confronti del consumo di droga all'interno del suo entourage, licenziando chiunque avesse osato trasgredire le regole. Nonostante questa politica, alla fine degli anni 70 lo stesso Brown iniziò a far uso di droghe di vario genere. Alla metà degli anni 80, dopo aver incontrato e sposato Adrian Rodriguez, Brown iniziò a fare uso di PCP o polvere di angelo. Ciò lo portò a diventare dipendente da tale sostanza e a essere arrestato numerose volte per violenza domestica nei confronti della Rodriguez. James Brown ebbe costanti problemi con la legge nel corso di tutta la sua vita. All'età di 16 anni venne arrestato per furto e trascorse 3 anni in prigione. Nel 78, mentre si stava esibendo all'Apollo, Brown fu arrestato sul palco per aver infranto la restrizione di non lasciare il paese mentre era in corso un'investigazione fiscale nei suoi confronti. Nell'88 Brown venne arrestato in 2 occasioni. Una prima volta a maggio per droga e possesso d'armi, poi a settembre dopo aver ingaggiato un lungo inseguimento automobilistico con la polizia sull'Interstate 20, vicino al confine di stato tra la Georgia e la Carolina del Sud. Brown venne incarcerato per possesso di una pistola non denunciata e per aver aggredito un agente di polizia. Anche se venne condannato a 6 anni di prigione, Brown fu rilasciato nel 91 dopo aver scontato solo la metà della pena. In un'altra occasione, la polizia arrestò Brown il 3 luglio del 2000 con l'accusa di aver ferito con un coltello da cucina un tecnico della compagnia elettrica venuto a casa sua per riparare un guasto. Brown fu ripetutamente arrestato nella sua vita per aver compiuto atti di violenza domestica. Adrian Rodriguez, la sua terza moglie, lo fece arrestare per ben 4 volte tra l'87 e il 95. Nel gennaio 2004 venne arrestato in Carolina del Sud per aver aggredito la compagna dell'epoca, Tommy Ray Hine, durante una lite domestica. Nel gennaio 2005, una donna di nome Jack Hollander intentò causa a James Brown accusandolo di averla stuprata nell'88, ma la causa venne successivamente archiviata per decorrenza dei termini di prescrizione.

All'inizio del 2006 James Brown fu colpito da un tumore alla prostata. Il cantante non si perse d'animo e si sottopose a delle cure per sconfiggere il male, dichiarando: «Ho superato molte cose nella mia vita, supererò anche questa al meglio». Nonostante i suoi problemi di salute, Brown mantenne la sua reputazione di hardest working man in show business, continuando imperterrito a tenere numerosi concerti. Nel corso del dicembre del 2006 comincia ad avvertire dei dolori fisici che lo portano ad annullare varie date dei suoi concerti. Riesce a cantare in condizioni precarie il 21 dicembre a un concerto di beneficenza. Il 23 dicembre, colto da un'acuta forma di polmonite, il padrino del Soul viene ricoverato all'Emory Crawford Long Hospital, dove sembra aver superato il malore. Colpito poi da un'aritmia cardiaca, muore all'1:45 della notte. L'artista aveva 73 anni. Dopo il decesso di Brown, avvenuto il giorno di Natale, parenti, amici, celebrità varie e migliaia di fan presero parte alle esequie pubbliche tenutesi all'Apollo Theater di New York il 28 dicembre 2006 e alla James Brown Arena il 30 dicembre 2006 nella città di Augusta, Georgia. Brown è stato sepolto nella Thomas Family Home Crypt di Beech Island, Carolina del Sud. Come ribadito più volte, Michael Jackson lo considerò suo massimo ispiratore e idolo indiscusso. Brown a sua volta considerava Michael suo degno erede. Nel 2003, durante la cerimonia di premiazione dei BET Awards, Jackson ebbe l'occasione di consegnare a Brown il prestigioso BET Lifetime Achievement Award, un riconoscimento speciale destinato alle personalità che hanno cambiato il modo di concepire la musica. Durante la consegna del premio, Jackson disse: «Chi è il genio? Cos'è un genio? Un genio è colui che dà l'ispirazione, l'uomo che cambia. Non potevo rifiutarmi di consegnare questo premio stasera, perché nessuno mi ha influenzato più di quest'uomo. Fin da quando ero bambino di 6 anni, lui era l'intrattenitore più grande di tutti. E lo è ancora oggi. Perciò sono profondamente onorato di consegnare a James Brown questo BET Lifetime Achievement Award. Nessuno lo merita più di quest'uomo». L'artista è anche stato omaggiato da Marcella Detroit in una canzone intitolata appunto James Brown, dell'album Jewel del 94 e dei Tower of Power nella canzone Digging on James Brown, dell'album Sold Out del 95.

Se nel 1980 James Brown ha interpretato il ruolo del reverendo Cleophas James nel film The Blues Brothers, successivamente, post morte, più precisamente nel 2014, esce il film Get On Up, diretto da Tate Taylor e prodotto, tra gli altri, da Mick Jagger. La pellicola che vede Chadwick Boseman nei panni di James Brown ripercorre la vita dell'artista, a partire dalla povera infanzia fino alla consacrazione mondiale. Un'esistenza da leggenda, tra genio e sregolatezza, che ci lascia uno dei patrimoni artistici più ricchi di sempre. Nel 2015, invece, il regista premio Oscar Alex Gibney presenta il documentario The Rise of James Brown. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un'icona della musica gospel, rhythm and blues, soul, funk, rap e della disco music. Insomma, un po' tutto. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: Unica Radio.
12: Unica Radio.
13: Raccontiamo.
14: Mua.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
4: Cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica.

0: Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
4: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

giorno. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite. Sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine. Se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tettino.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

0: Marcia è Unica Radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
2: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Atto.
5: Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
4: Raccontiamo
5: la città che cambia.
4: La città che cambia. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato a Oristano nel 1929, Murgia

0: Già fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferribotte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.